0: mettere su un array, te invitaverà.
1: Sana
0: e Ashley.
1: Esce il concerto. Il futuro.

mettere sulla rete te invitava era Ashley, il concerto è sul turno.

mettere su una rete in vita vera. Ashley, esce in concerto, il suo turno è